0: essere di cinema senza sosso, ci offrissimo un musicista di Ercara Congo, dove la Cina si riuscì in Mori Italia, vicino a un pesce
1: Pour toute la famille, le nouveau mix Aki FM. Aki FM.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?